Dumela bareetsi, ke a dumedisa. Mo leneng ke legolo ke morena wa rona Jesu Kriste. Ke tshotse Genesis wa bo 9, ke nna ke bona malebereke. Genesis wa bo 9, temana ya bo 10, go itlhela ka go bo 11, e balega jaana. Ke modimo wa raya Noa, temana ya bo 8, modimo wa raya Noa le bo morwa wa re bonang, ke tlhomamisa kgolaganyo ya me le lona. Le losika lwa lona morago ga lona. Ke a tlhomamisa le dilo tsotlhe tse di phelang tse di nang le lona ee. Bonang dinyonyane le diruiwa le diphologolo tsotlhe tsa lefatshe tse di nang le lona. Ditsotlhe tse di duleng mo mokorong e leng dipedi tsotlhe tsa lefatshe. Ke tlhomamisa kgolagano ya me le lona kare. Ga go kitla go tlhola go nyelediwa nama epe ka metsi a morwalela. Morwalela wa metsi ga o kitla o tlhola o na teng gape go senya lefatshe. A morena a tsogofatshe mafoko a. Genesis wa bo 9 o re ruta gore morena le Noa ba na le kgolagano ka gore Noa o ne a utlwa morena. Ka gore Noa o ne a amogetse morena, ka gore Noa o ne a dira se morena o se buang ha morena a bua a reetsa. Morena, moreetsi, kgolagano ya gare ga Noa le morena ke kgolagano ya boammaaruri, ga se a maitibikanyo. Kgolagano e e tsewa ke yo o dirang kgolagano le Modimo, o dira go o reetsa se morena o se buang. Jaanong ga ke reetse mahoko a morena, ga ke a tseye, mme ke batla go nna mo kgolaganong e morena o e diileng le Noa. Ee, ga go tsamaye jalo moreetsi, a re tsamaye mo tseleng tsa morena. A re itse gore Noa o agile a re ka a reetsa mahoko a morena, a tsamaya mo dikgatong tsa Modimo. Jaanong nna ke gana mahoko a Modimo, mme ke na kgolagano e ka ke batla go tsena mo teng gore le nna e nne ya me. Moreetsi, a re sentse re tshela matshelo a ntseng jalo, a re tshelele morena, re swele morena. A re leene kgolagano e ya ganoa gore e nne kgolagano ya tsona ka go utlwa morena. Mme a morena a re bule matlho gore re ne bathale, re tseye lehoko ja Modimo, re tshelele mo Modimo go ka nna le dikgolagano tse di beilweng le tsona re nne.

0: re tswelela jalo mo re seng mo tlhaganya rona ya thuto ke thebe mo nakong e re fete ka sekhutlhwana sa barui mo tsatsi la gompieno modira kana lopang o buisana le re kgala jo mogotsi ka ga go rua ka diphoko mo nakong e a re ba amogele.
1: Re olo diphoko go di ntsha mo dipuding le ke raya go di separate se kry-e nakwana go botlhokwa la thata. Ee, botlhokwa jwa tsone ke gore di ga ke re jaana go tswa mo gone kgona go lebelela gore batla go tsadisa leng ke one ntle ke sepiria gare ga morabo kira mo go dintsha gwa tsone. Ee, ke gore o lebeletse gore batla go na le control ya gago mo go tsala ga dipudi le mo diphelo le gone go ntse jalo le mo dikgomo le gone go ntse jalo. Mafulo wa teng ke gore di tsholetsa mmele di a tsholetsa go tswa le tsone dikore di a di a ikhutsanyana gore di nonoge gape gore nako ngwe ga ore jaanon batla go di dirisa ka kgwedi ya bokana e be le gore di redi di kgona go bereka. Gape ya re ga kere o di na dikoka o di enta o di sheba gore PCR madilo tseo
2: nako a o dintsi tsa gare ga tse dinamaga di jang.
1: Jaanong kore ke gone ke gone o di shebang sentle gore o di wela tlhoko o di enta o sheba gotlhe.
2: Jaanong ke batla go tlhaloganya la gone a wa gara a e buela ka dibeke kampo ka dikgwedi gore ha o di ntshitse sebaka se o ka ditshegetsang pele o di busetsa o ditshegetsa nako e kae.
1: Re o ile ga kere gangke gore e na le di-seasone tse pedi go na le seasone ya selemo go tswa go na le seasone ya mariga
2: right.
1: Jaanong go tswa mo gona gore batla go tsadisa leng. Ga kere podi tsa se 5 months gore e tsale nku le one e jalo kgomo ene tsa nege mande. So gora gore ga e le gore batla go tsadisa December se ga e shebe le mo kgomo go raya gore o ka tsenya diphoko tsa ai dipoo tsa gago bo January ke bidi ya go tsala mo nako ya pula di ha go tla kono ko di kera diphoko le dinku le dipheleo se motlhang batla go tsadisa go le

0: bogolo hela le bana ba bone le bana ba bone bokete ba shule e ke gore a le mongwe hela eno o setse ngwana yo he godile mmogo le ene yaanong ga a bone o gousetse ua o go gokusa mola odimang serogo
1: mme itaka logola lo dira eng lo le bana
0: e ne e disala dipodi bogologolo e ne e sa phimelelo ko nageng ka e ne e disa e phimelelo ga la ga gae mosegare e ka ne a kgatlhana mme e sa ye dinala jaaka gompieno jaana batho bana ba itaola ga ke re gompieno jaana bana ba itaola sone e ne e laolo e ne go e bolelelwa gore ga motlhamo o batla go tshameka ga ha di-challenge tsa gago gale o bolelelwa gore re ka nako nna e seletsatsi le se lephirimo o bolega ebe e diga jaaka bogare ba tshona ba e reile gonne nako eoba e ne e kgwatha thupa e bua gompieno jana go na le selo gate ditshwaneno mme le ga e le wena ditshwaneno o tlo gone o di utlwang ke dumela gore o tlo gone o di utlwa ga o di itse le tshwone le nna ga jaana ga ke di itse mme yang ditshwaneno ke eng ditshwaneno ke eng fela ke ry-a ditshwaneno ditshwaneno ke eng nako o tshwane a itsela gore ene e sa itaolo ene e kgwatha ene e kgwatha jaanong gate gompieno jaana batho ga ba kgwathe bana ga ba kgwathe ke ra gore bogologolo ene e tshwana ge itse gore ga motlhamo mmago a go roma gore o go mo kopela motlhamo ditlhatlhego ga go mme mongwe jana jaanong mme ene o go kopang ko gone ditlhatlhego yo ko mmago go romileng gone a sena metse o go na emeraretsa mo go nkgata boga go nkgala metse
1: antlhaloganyewena
0: go romiwa ka gale mme mmago a go romile le one gore mme gantsi tla gore nnyaa ke romilwe mme o nthumile o tla tsaya merogo ga metse nako o gone gogiwa ko didibeng tse di epilweng jaanong gogiwa mo makung ee jaanong jaana gogiwa mo makung mako jaanong a mo didibadi mo makung botsholo bonile mokgogo ee ga o batla go tlhapa o tlhapa mo kung ke raya gore bogologolo gone go na le molao mme jaanong selo se le sengwe ala se ke sa se tlhaloganye ke batla lo ntlhaloganyetsa ditshwaneno gore ke eng ditshwaneno ke eng di kakanya eng bogologolo ditshwaneno di le gone gompieno jaanong batho bana ga ba kgwathe ba go biletsa mapolisi mme tsona ge kgwathile nkote ga ga swa a e sule a e sule ya tshela e kgwathile mme o sa kgwathise fela ke harago le mmago o kgwathisiwa ke re mongwe le mongwe mme mongwe le mongwe ga a bona gore o dile o di aphoswa a go kgwatisa
1: otlare nako e bagolo bala ba tshedisana ka tsela
0: e thata bagolo bana ba tshedisana ka kagisong go na le kagiso go na le tswelelopele go na le go bereka mmogo go na le kukwano ke ra bogologolo e seng yaka jaanong jaana gompieno jaana ga gona kukwano mongwe le mongwe o ikuba
1: mosobe
0: mongwe le mongwe o ikuba mosobe
1: nako eo jaaka o golagolo go na le dipelesa ke nako ya dipelesa
0: ee dipelesa e tshwara kgole ke ra ke nna jaana ke e tshwere ke e tshwere ke tshwere kgole go lengwa go lengwa jaana e nako ya letsema e le mmereko wa bone go tshwara kgole batho ba ba senang

Banna ba tshwere di cooler box. Bana le bo sebane bane le bo mamane. Ke tshwere fa banna ba ba sa tshabeng dilo di kakapa.

di tlomamisi tsweng di tlatlogetse go makgolo a marataro masoma a supa le borataro ga mmogo le go kwadisiwa ga dintsho di le lesome di le lekgolo masoma a mararo le borataro pego e

Konka. Re a di konka ka mino. Re a bina. O ja monate. Re ja monate. Motiwa SFM. Mamorato wa gago.

Re a di conca camino, re a bina, o ja monate, re ja monate. Motiwa SFM, mamorato wa gago.

Fazer a coluna no menu, cai! Kana ke Qatar tse kana di ka go isa kakana. Como ke re le marla dosa. I ke tse khaso, khaso e batla go isa kakala go fritaga. E toga hetsa ditshwetso dingwe tse di sa siamang. Ukala go te meimane het di Friday net ga kom en di skoene ga fatogana. E le one kgang ya dipina tsonetse. Di le sne goed nie man. Dipina tse di tla go di ha gore ah. Ko re lapa le na bufela bona gore eh. Ha ka bekele ha go shanga ha le.

0: Oyo yo manake second moyo nyonyo
1: mo ga tsore bo ga pere kopana karolo ya bobedi e simolutse motshameko fa re ga Canada.